Non è tanto per loro scuola, e loro i chiamano per loro scuola. Ma il loro tieni, e la cui tavo di me, e poi i chiamo con anba a te. Uberalea, venga la tua tieni, uibeti. Uberalea, uberalea. No, ien menga la te. Uberalea, uberalea. Venga ti dava la tieni, uibeti. Uberalea, uberalea. No, you didn't mean that.